0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. E calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento. Ma oggi, finalmente, ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1997.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, non sono sola, sono accompagnata da due meraviglie. Non solo il nostro Alo, che di solito non considero una meraviglia, ma oggi mi sento in buona perché c'è anche Cecilia.
1: Ah, ecco.
2: Oi,
1: perché
2: ciao.
1: Hola, ciao Ceci, ciao Ale, come state?
0: Molto bene, ti rendi conto che la nostra Ceci è tornata? Io pensavo fosse, cioè insomma, che tu l'avessi trattata male. Invece
1: no,
0: siamo al 6 di luglio e la nostra Cecilia ha mantenuto la promessa.
2: Eccola.
0: Sono
2: pure un po' abbronzata già.
1: Ma infatti, infatti, scusami, però ti devo fare la domanda perché è una abbronzatura incredibile. L'hai presa in Spagna o in Italia?
2: No, no, a Palma di Fiumiciorca.
1: Ah, che è un
2: Fiumicino.
1: Palma di Fiumiciorca è molto carino. Spagna e Italia che si
0: io
1: incontrano.
0: Io ultimamente sono andata a Sperlongeles invece.
1: E io niente, io a casa.
0: A Sperlongeles sarebbe Sperlonga di Los Angeles. Bene, fatto insomma la pausa caffè prima di cominciare, iniziamo dandovi un'anticipazione del menù di oggi. Allora, se non sbaglio, oroscopalo, eh?
1: Eh beh, certo, l'oroscopalo, perché anche d'estate che fai? Non oroscopiamo d'estate? È importante farlo e farlo sotto al sole, ma visto che noi ci piace tanto oroscopare con un tema, il tema di oggi è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Ogni segno ha la sua bugia estiva, giusto Ceci?
0: Sì. Tipo la dieta, la prova costume.
1: Esatto.
0: Poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parlerà di qualcosa di salatissimo.
2: Sì, sì, soprattutto un conto molto salato nella laguna di Venezia.
0: Sappiamo che Venezia insomma
1: costa.
0: Ha le sue bellezze ma costa, esatto. E poi concluderemo con hashtag flop and roll e toccheremo anche la città di Milano perché parleremo della metro Milano in inglese, però le fermate della metro
1: sì,
0: in inglese.
1: Sì.
0: Quindi il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco al Comedy Radio Show.
3: Radio Calima.

0: promesso, perché noi siamo uomini e donne di parola qui al Comedy, appuntamento con l'oroscopalo, che vi ricordiamo sottolinea il fatto che è sempre importante oroscopare, soprattutto di lunedì, e che varrà per tutta la settimana. Vai Alo!
1: E allora sì, partiamo con l'oroscopalo estivo, perché ormai l'estate è piena, siamo all'inizio di luglio, e quindi se non è estate adesso ditemi voi cos'è. E sappiamo che ogni segno ha la sua bugia estiva preferita. Ora vediamo quali sono queste 12 bugie. Partiamo con l'Ariete: dico che faccio il bagno subito e poi ci metti 3 ore a entrare. Toro: mangio leggero d'estate, ti vedono con un panino da muratore alle 10:15.
0: Scusa che ti interrompo, Cecilia, che segno sei?
2: Ariete.
0: Ariete, è vero.
1: Anche tu lo dici?
2: Non sono d'accordo, no.
1: Allora vediamo se che ascendente sei?
2: Sagittario.
1: Allora vediamo se Sagittario coincide di più con la tua bugia estiva. Intanto vediamo Gemelli: quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro: io non mi affeziono, ti basta un bannino che ti dice ciao. Leone: non mi interessa la bronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Leone vanitoso,
1: è il nostro Vanesio dell'oroscopalo. Vergine: quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia: io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia. Scorpione: sono tranquillo e hai litigato già con l'ombrellone. Sagittario: quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove.
0: Questo forse è più per Cecilia, sì.
1: E questo ti ritrovi?
2: Vero, io non faccio ghosting.
0: No, però sei una tipa che non sta mai ferma.
1: Magari ti muovi sul bagnasciuga.
2: Quello è vero, sì.
1: Allora sì. Sei più Sagittario. Comunque Ariete Sagittario, fuoco, lei.
2: Capirai, tutte il mio primo amore era Sagittario, che te lo dico a fare.
1: Invece la nostra

0: La nostra Cecilia, che ha detto essere Ariete, ascendente Sagittario, è Sagittario con una T, così mi è uscito Sagittario. È abbastanza d'accordo col tuo oroscopo, io molto d'accordo, vediamo cosa dicono i nostri amici del comedy.
1: C'è scritto Francesca, ciao Franci, che dice: io sono Pesci, ho detto quest'estate zero film mentali. Ieri ho fatto un thriller psicologico perché il bannino ha detto ciao anche alla mia amica. Sai, poi il bannino è la figura più ambita, no, dell'estate.
0: Beh, ci sta.
1: E quindi se dice
2: sì,
1: ciao a entrambe.
2: Tutti sono belli i bagnini. A me è capitato uno che avrà avuto 100 anni.
1: Aia, quello è il mastro bannino. Mastro quello proprio che sta lì.
2: Tanta esperienza.
1: Esatto,
2: dici.
1: Che sta lì a fare. È più un mozzo.
0: Io
1: che un bannino.
0: Io punterei sugli idraulici più che sui bagnini.
1: Anche in che t'aggiusta.
0: E ritorna il fontanero.
1: Il fontanero, il caro fontanero. E poi ci scrive Lorenzo: ciao Lore, sono Leone. Ho detto che non mi interessa l'abbronzatura. Mi sono girato ogni 5 minuti come una bistecca. Ho il timer interno. Io, tra l'altro, voglio confidarvi questa cosa: io ho un punto debole quando sto al sole. Io, se mi addormento un quarto d'ora, 20 minuti sotto il sole, non si sa cosa succede al mio corpo. Io mi sveglio sempre con un'insolazione. Ma non, beh, che mi addormento ore, 20 minuti.
0: Ma penso che sia una cosa di tutti.
1: Ma 20
0: no,
1: minuti?
0: Ma perché forse sei un po' delicatino e quando sei sveglio, muovendoti, come si dice, non ti accorgi, ma fai in modo di non bruciarti.
1: Comunque, nel caso vi doveste bruciare come me dopo 20 minuti di così riposino sotto al sole, aloe.
0: Aloe.
1: Ah, sì, tra l'altro aloe.
0: Senti, al posto dell'aloe ti svelo un segreto. Esiste, pensa, l'hanno inventata e ce n'è anche di diversi tipi, gusti, odori e sapori. No, non si mangia, ma esiste la protezione solare.
1: Civile o solare?
0: Solare. I could

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.

0: dire, abbiamo iniziato alla stragrande. Tra l'altro ho appena dato un calcio sotto il tavolo al nostro Alo, non volevo,
1: no,
0: scusa.
1: Ma va bene, va bene.
0: Cecilia, io lo faccio, lo picchio di nascosto, tu non farci caso. Tu se mi vedi picchiarlo, fai finta di niente.
2: E certo, siamo d'accordo. Solidarietà femminile,
0: esatto,
2: ovviamente.
0: Insomma,
1: i calci
0: tua.
1: Che prendo s'estate.
0: Ecco. Dicevo, abbiamo iniziato alla stragrande questo lunedì e lo proseguiremo altrettanto con la nostra Cecilia, il nostro Alo. Cecilia tra poco ci racconterà di un conto salatissimissimissimo. Siamo, se non sbaglio, a Venezia.
2: Sì, soprattutto concretamente a Rialto, al Ponte del Rialto.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Allora, questa volta io so poco e niente, lascio fare a te, cara Cecilia. Allora, tu se vuoi vatti a prendere un caffè.
1: Vado a vedermi. No, mentre tu racconti questa cosa, mi sfoglio su Google le foto di Venezia, così.
0: Ah, così, per entrare meglio
2: Venezia,
0: nella parte.
2: Ma ci siete mai stati?
0: Sì, ci siamo stati e abbiamo evitato i bar e abbiamo fatto bene a questo punto, vista la storia che ci stai per raccontare.
2: Allora, questo cliente, un uomo che andava molto spesso in questo ristorante vista Ponte di Rialto, e ha ordinato qualche ostrica come antipasto, acqua, vino, alla fine un dolce e nel mezzo un piatto fuori menù. Sarebbero le linguine all'aragosta. Inizialmente racconta di aver scelto un piatto di spaghetti con i frutti di mare. Il cameriere poi gli ha proposto di prendere queste linguine all'aragosta, buonissime, senza specificare però il costo. Così ha raccontato il cliente.
0: Certo, il cameriere fa il suo, fa il venditore.
2: Il cliente era abituato, insomma, a pagare sui 25 euro per questo piatto di pasta, quindi pensava, beh, che costerà 30-35 euro. Invece, quando è arrivato il conto, questo piatto di pasta fatto proprio con l'aragosta è arrivato 250 euro più tutto il resto, quindi doccia fredda, scontrino di 401 euro.
0: Allora, possiamo dire, non sappiamo il nome di questo amico? No, comunque, che male non stava se vai a mangiare su a Ponte di Rialto al ristorante di pesce, mangi le ostriche, cioè, mo che una volta te pii l'aragosta o che te pii è, vabbè, comunque, forse, quindi esistono conti salati anche per i ricconi, ma Alo, non ti fa molto ridere che la nostra Cecilia spagnola parla in romano, ha detto 250 euro
1: perché si è arrabbiata, ha sì, solidarizzato con il poro,
2: esatto,
1: poro
2: col
1: cliente.
2: Col poro cliente. Ma il fatto è che l'aragosta è costosa, molto costosa, soprattutto per la difficoltà di pesca,
1: certo,
2: e della domanda di nicchia.
1: Sì, basterebbe comunque mettere il menù e mettere il prezzo, perché è successa una cosa simile a Roma, mi pare un turista giapponese che stava con la compagna, mi sembra fosse Roma, comunque se non era Roma era Firenze, insomma in Italia, che con questo bar vista, fai conto, Pincio, Gianicolo, Duomo di Firenze, insomma una bellissima vista, chiede un cornetto e un cappuccino, che per quanto possa costare tanto un cornetto e un cappuccino, arriveresti a pagare 10 euro perché paghi il fatto che sei. Arriva un conto di 400 euro. No, 400,
2: dai,
1: ma anche di più. Però quando questi turisti poi hanno fatto causa, il barista ha detto il prezzo era
2: scritto,
1: ovviamente nascosto dietro le pareti, quelli non l'hanno chiesto, sì c'era, però è chiaro che tu mi stai comunque vendendo un caffè o un cappuccino a 1000 euro, adesso non mi ricordo quant'era, però bisogna sempre stare attenti.
0: Ma
1: con questa
0: posso
1: cosa,
0: posso dire, io vorrei concludere così, non so, avevi altro da aggiungere?
2: No, volevo solo chiedere se a qualcuno è capitata questa variazione di prezzo, magari un extra non comunicato che ha trasformato una bella serata in un incubo.
0: In un incubo, anche perché possiamo dire che, visto che non è che tutti se lo possono permettere, questo è a tutti gli effetti un conto della nicchia.
3: Radio

0: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Kalima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Abbiamo parlato di un conto della nicchia, detto così, nel senso che...
1: Quanto ti piace sta battuta,
0: sì,
1: fierissima di
0: fa ridere solo me, ma va bene. Nel senso che appunto il posto era un posto di nicchia, un posto molto costoso a Venezia. C'è andato uno che, voglio dire, comunque abituato a spendere tanto, credo, per un pranzo, per una cena.
2: Solitamente spendeva sui 120-150 euro.
0: Da solo, pensate. Vabbè, comunque stava bene perché mangiava
1: le ostriche. Comunque le ostriche un prezzo di partenza alto ce l'hanno, quindi comunque non è che sai, fa più scandalo quando, che ne so, ordini appunto, come ho detto prima, un cappuccino, oppure ordini un piatto di pasta, ne so, fettuccine a burro e parmigiano, le paghi 900 20, euro.
0: Esatto. Comunque, per farla breve, ha pagato un conto di 400 euro tra il piatto con le aragoste, insomma, un primo
2: le linguine
0: all'aragosta che costavano più del previsto e tutto il resto che già si era preso. E questa storia, posso dire, ci insegna che anche i ricchi hanno delle belle stangate. Ma la nostra Cecilia ha chiesto a voi, cari amici del comedy, se vi è mai capitato, insomma, magari non un conto da 400, ma comunque più alto di quello che vi aspettavate, come avete reagito? Chi ci ha scritto?
2: Roberto dice: Cecilia, è successo in Sardegna, chiedo il pesce del giorno, mi portano un'orata senza dirmi il peso, al conto scopro che pesava quasi 2 kg, o almeno così diceva lo scontrino, ho pagato più il pesce che il volo.
1: Mamma mia, non ci dice quanto ha pagato, ma secondo me stai sui 300 euro. Sì.
2: Chiara ha detto: io a Cortina per un cambio menù simile ordiniamo i soliti canederli, ma scopriamo la cassa che quel giorno erano rivisitati.
0: I canederli, sì, dov'è che stava? Vabbè, uguale, dov'è che stava lei?
2: Lei stava a Cortina.
0: A Cortina, sì, i canederli sono un piatto tipico, sì, della montagna.
1: Sì, molto allora, buoni tra l'altro, però poi sono 2-3, non è che se ne portano 18.
2: Sì. Infatti hanno scoperto che erano rivisitati con tartufo fresco da 18 a 45 euro a piatto, senza che nessuno dicesse nulla.
1: Loro ci provano. Io dico sempre la teoria di mio padre. Mio padre una volta lì fu fatto, io ero piccolo, mi ricordo, per pizze supplì, eravamo tutti un super gruppone, arriva un conto che sembrava che avessimo mangiato, credo, bistecche rinomate giapponesi di allevamenti. Mio padre si è alzato e è andato in cucina, perché comunque c'è stata una sommossa a questo tavolo, è tornato con un sorrisetto dicendo: tutto a posto, abbiamo risolto. Non si saprà mai che cosa è successo in quella cucina, ma credo che ogni tanto un po' la legge, non dico del più forte perché mio padre magari ci avrà solo parlato, però ecco, far capire che non è che io vengo là a farmi fregare da te cameriere che mi fa il furbetto, può sempre servire, visto che siamo in estate, insomma, abbiamo nominato
0: però
1: posti,
0: dobbiamo anche valorizzare il cibo di qualità, ed è giusto, insomma, in alcuni posti, alcuni prezzi sono anche giustificati.
1: Ma lì c'è scritto, scritto.
0: Sì, sì, abbiamo spazio e tempo per un altro messaggio ancora.
2: Francesca, in un centro estetico per una pulizia viso base, mi dicono: ti mettiamo una fiala idratante? Dico di sì, pensando fosse inclusa. Al momento di pagare la fiala costava più del trattamento completo.
0: Sì, lo fanno anche i parrucchieri. Vuoi questo balsamo che ti fa? Non voglio niente.
1: Quando mi propongono il balsamo per i miei capelli.
0: Io dico sempre: non voglio niente, grazie, sono allergica, così ti levi il pensiero. Comunque, no, volevo dire che io se fossi ricca li spenderei tutti nel cibo, se potessi. Non mi interessano né
2: io
0: macchine.
2: Io a farmi coccolare.
0: Ah sì, nei massaggi. Vedi tu, Alo?
1: Io sì, anche io cibo, mi piace spendere. Se proprio devo spendere tanto, preferisco farlo per una bella mangiata in compagnia.
0: E allora andremo a mangiare insieme, invitiamo anche Cecilia. Mi raccomando,
2: Venezia.
0: Oh, se vinci però avvisaci,
1: Offro io.
3: Radio Calima. Radio Calima.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: continua la puntata scoppiettante di oggi con hashtag flop and roll tra pochissimo, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo della metro Milano, in inglese però, cioè le fermate rivisitate.
1: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social truff un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendo almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla direzione strettuale antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1980.

0: Eccoci con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sembra quasi una filastrocca, la rubrica che appunto raccoglie un po' le vostre idee. In realtà qualcuno ha avuto la pazza idea molto divertente di raccogliere le fermate, tutto un raccoglimento.
1: Vabbè, ci si raccoglie anche il flop and roll, è una raccolta di
0: prendere, di segnarsi le fermate della metro. Lo abbiamo fatto qualche tempo fa con la metro di Roma.
1: Sì, vero.
0: Cara Ceci, tu mi sa che non c'eri.
2: No.
1: La metro C.
0: Sì, di Roma. Stavolta andiamo a Milano e le rivisitiamo in inglese queste fermate.
1: Vediamo un po'.
0: Cari amici milanesi, ma anche insomma turisti che sono soliti andare a Milano, tra l'altro Alo conosce Milano benissimo.
1: Sì, non mi rendevo, l'altra volta è uscita fuori che sapevo benissimo che le metro principali, perché noi abbiamo metro A, metro B e C, no, a Roma, invece a Milano hanno gialla e rossa, sono le linee principali, la gialla e la rossa che passano al Duomo, no?
0: Sì, sì.
1: Centrale, Duomo.
0: Cadorna.
1: Ma perché io la prendo, anche se la mia preferita, lo dissi un po' di tempo fa, è la blu, perché la metro blu di Milano ti porta dall'aeroporto, proprio dall'aeroporto ti porta verso Milano città.
0: Allora, vediamo se conosci queste.
1: Vai.
0: Allora, piazza Abbiategrasso.
1: Beh, let's make fat.
0: Esatto, proviamo a indovinare come potrebbe essere in inglese.
1: Vai.
0: Piazza Abbiategrasso, quindi hai detto?
1: Let's have fat.
0: Have fat
1: have
0: square.
1: Fat square.
0: Esatto, have fat square. Poi abbiamo Cimiano.
1: Cimiano mi sembra tipo Picass.
0: Snow Peaks, esatto.
1: Vedi, quante ne sa
0: questo? Lambrate. Lambrate.
1: Lambrate è tosta.
0: Lambrate.
1: Lambra. Lambra non saprei come tradurlo.
0: The Amber You. The Amber You.
1: The Amber You. Lambra è l'apostrofo.
0: Poi Gioia. Gioia.
1: Joy,
0: bravo. Porta Genova.
1: Genova Door. Genoa Door.
0: Guarda, bella anche questa rivisitazione, mi piace, ma è porta nel senso di portare.
1: Ah, take
0: Genoa.
1: Take Genoa. Porta, certo.
0: Famagosta.
1: È Famagosta. August Anger.
0: Ma
2: lei fai tu.
0: Ma sei troppo
1: veramente
0: forte. La prossima Anger
2: facciamo in spagnolo, però.
0: Però
2: facile,
0: siccome è Famagosta, Anger Lady August, esatto.
1: Sì, sì.
0: Io non ci sarei mai arrivata. Gessate.
1: Gessate, come si dice? Plastered,
0: insomma, gessate. Vimodrone.
1: Vimodrone?
0: Vimodrone.
1: Ah, you, now, drone, vero?
0: Now drone to you. Cascina Burrona.
1: Allora, Cascina Burrona, Little House of Butter.
0: No,
1: una cosa del genere.
0: Però female... Ravine Farmstead.
1: Posso dire che questa sembra una categoria porno?
0: Come
1: quest'ultima è una categoria che inizia con female, ma andiamo avanti.
0: Villa Fiorita è facile, dai.
1: Beh, Flower Villa, Flower Palace.
0: In Bloom House. Sì. Colonio Nord.
1: Nord Parfum.
0: Home with every Nord.
1: Okay.
0: E poi abbiamo Assago Forum.
1: Beh, Forum... Assago... Assago è tosta.
0: Ass Needle Forum.
1: Assago, certo.
0: Assago Forum.
1: Perché poi, no, ma Cecilia mi sta guardando tipo, ma che è?
0: Ma cosa state dicendo?
1: Però una volta che entri nel meccanismo,
2: ragazzi.
1: Ah, però dovremmo parlare in spagnolo, vero?
0: Sì, è vero. Ci dici una fermata di Barcellona, della metro di Barcellona? Non ti viene in mente?
2: No, perché io non sono di Barcellona.
0: No, di dove sei? Di Madrid?
2: No, sono di Lleida, che sta a 150 km.
0: Ah,
2: e lì non abbiamo
1: la fermata della metro.
0: Ci informeremo per voi, amici.

Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ AmiManeraFTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: nel fuori onda che vaso di Pandora che si è aperto sulle metro, le città, le fermate, bla bla bla. Che dire, siamo giunti alla fine però. Cari amici del comedy e cari Sesi e caro Alo.
1: E cari amanti delle metropolitane così,
2: così. Sì, che qua sembra un film XXX.
0: Hai visto che il ragazzo sembra, ma non è.
2: Esatto,
0: è molto colto in realtà.
1: E fa anche caldo, quindi pensate, tutto questo con il calore dell'estate.
0: E dillo che sei accaldato perché sei in mezzo a noi due,
1: poi
0: caro Alo.
1: Poi se voi mi poteste vedere, sto esattamente in mezzo.
0: Sì, dobbiamo dire che sei un uomo fortunato, ce lo diciamo da sole. Cari amici del comedy, noi torniamo domani comunque, se il nostro Alo regge la botta di, della nostra presenza. Se sì,
1: doccia fredda, doccia fredda, e domani sto di nuovo qua.
0: Perfetto, allora ci risentiamo domani con Cecilia Pedrosa, con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Ciao. Mi sono sentita una persona importante.
3: Radio Calima.

0: Bentrovati e buon lunedì 6 luglio con il GR delle buone notizie. In Lombardia riparte la stagione dei treni storici che hanno lo scopo di promuovere il patrimonio ferroviario e culturale. L'iniziativa nasce dall'assessorato Lombardo ai Trasporti insieme a Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Ferrovie Nord. La regione ogni anno destina 300.000 euro alla circolazione dei treni storici. Il calendario 2026 prevede oltre 20 itinerari distribuiti tra primavera autunno con partenza da Milano e destinazioni tra le aree più affascinanti della regione. Un uomo di 56 anni con grave insufficienza epatica è rimasto quasi 3 giorni collegato chirurgicamente a un fegato timaiale in attesa di un trapianto di fegato da donatore sano. La procedura senza precedenti non è stata ancora oggetto di una pubblicazione scientifica ma anticipata sul sito della rivista Nature. I chirurghi hanno collegato l'uomo a un fegato di maiale esterno al suo corpo in modo che potesse filtrare prodotti di scarto nocivi del sangue. Scollegato dal sistema, il paziente ha poi ricevuto un fegato umano e si sta riprendendo bene. Ryan Hollands, adolescente delle Midlands britanniche, ha raccolto oltre 1,5 milioni di lattine, arrivando a riciclare circa 8 tonnellate di alluminio. Il risultato è stato un assegno di 20.000 euro che ha donato in beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La raccolta di Ryan è iniziata nel 2023, dapprima solo in famiglia, poi contattando vicini e conoscenti che avevano in programma barbecue, compleanni e feste, e quindi ha deciso e detto loro di non buttare le lattine e quindi di darle a lui, così raccontava proprio sui social. Sarà Otello con la regia di Damiano Micheletto e sul podio Myung Woon Chung al suo debutto come direttore musicale ad aprire la prossima stagione del Teatro alla Scala. È sempre un'opera di Verdi, inaugurerà la stagione successiva nel 2027, ovvero un ballo in maschera con la direzione di Chung e la regia di Luca Guadagnino. La stagione è stata presentata a grandi linee al consiglio di amministrazione, così come la programmazione del triennio 2026-2028. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO coi 32 capi di Stato e di governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truffe. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Lili Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1995.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'ondata di calore stringe la sua morsa sull'arcipelago e l'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'avviso arancione e giallo per temperature massime che raggiungeranno i 37 gradi nell'entroterra e nelle zone collinari di Gran Canaria, mentre si registreranno 34 gradi diffusi nelle zone interne di Lanzarote e Fuerteventura. Sul fronte del lavoro, il bollettino ufficiale dello Stato ha pubblicato questa mattina i nuovi bandi per l'impiego pubblico nelle isole Canarie, offrendo diverse opportunità di stabilizzazione professionale e l'accesso a posti nell'amministrazione statale con requisiti specifici, consultabili da oggi per i candidati residenti nelle isole. Spostandoci alla Palma, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata di oggi, ad eccezione di lievi addensamenti mattutini sul versante settentrionale sotto i 600 metri di altitudine, con temperature stabili e venti moderati da nord-est. Per la cultura, grande attesa ad Arona per il concerto di domani sera, dove la Sinfonica di Tenerife, diretta da Pablo González, eseguirà il celebre Concerto de Aranjuez, con la partecipazione straordinaria del chitarrista solista Rafael Aguirre, in un programma musicale che include anche il famoso Bolero di Ravel. In chiusura lo sport, dato che la squadra della Unione Sportiva Las Palmas inizia ufficialmente oggi, lunedì 6 luglio, i test medici e fisici di rito per dare il via alla pretemporata sportiva, prima del trasferimento di 11 giorni a Marbella. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 6 di giugno e diamo il via a un nuovo appuntamento insieme, una nuova settimana che si apre così col programma All'insegna dell'Italia. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorreremo insieme. Tra pochissimo arriverà con noi Lorenzo e oggi di cosa si parla? Andiamo nel mondo della Chiesa, perché parleremo della storia di Papa Pio VII, ma poi, visto che le temperature insomma sono fresche, sono ironica, parleremo del Brodetto Fest, perché è un qualcosa che appartiene all'Italia e non propriamente a questo periodo, però è giusto fare un piccolo accenno. Poi, come sempre, l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi si parte!

0: oggi è 6 di luglio. Ben ritrovati cari amici in questo nostro appuntamento. Apriamo una settimana, una nuova settimana insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro caro esperto, agendologo. Insomma, io
1: tutto
0: non
1: fare.
0: So, è tutto fare. Chi ne sa più di lui, ma soprattutto chi è più adulto di lui. Perché
1: ecco,
0: oggi,
1: ecco,
0: visto che apriamo con l'agenda, devo fare tanti tanti auguri di buon compleanno al nostro Lore.
1: Ma
0: auguri,
1: grazie,
0: Lore.
1: Sto invecchiando.
0: Allora, facciamo un'intervista al volo.
1: Sì.
0: Lorenzo, com'è passare il compleanno in diretta qui con noi di Verdi, Bianchi e Rossi?
1: È bellissimo, infatti incomincio subito a dare le date più importanti di questo giorno.
0: Vai, partiamo!
1: 1809, rapimento di Papa Pio VII che viene imprigionato a Savona e poi in Francia. 1945, eccidio di Schio, i partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere. Concludo col 2011, vengono condannati i responsabili ancora in vita delle stragi nazifasciste di Vallucciole, Monchio e Cervarolo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni.
1: È solo il mio compleanno oggi, è solo
0: esatto,
1: il mio.
0: La tua luce oscura tutti.
1: Esattamente,
0: VIP.
1: Anche guarda il Dalai Lama, Stallone, Frida Kahlo, 50 Cent, niente, è il mio compleanno ragazzi oggi, basta. Mentre per quanto riguarda l'Italia, auguri a Max Gazzè e Cristina D'Avena.
0: E ovviamente anche tanti auguri a te. Passiamo invece
1: grazie
0: adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo, a parte gli auguri di buon compleanno, anche gli auguri di buon onomastico da fare.
1: Festeggiamo Santa Maria Goretti, mentre il proverbio del giorno è luglio poltrone porta la zucca col melone. Evidenzia come il mese di luglio sia caratterizzato, lo stiamo vedendo, da un grande caldo che invita al riposo, da cui l'appellativo appunto poltrone, e celebra la maturazione di due tipici rinfrescanti prodotti della terra, la zucca e il melone.
2: Radio Calima.

0: abbiamo cominciato una nuova settimana insieme. Sono tanti i vostri messaggi, tanti messaggi che fanno anche gli auguri al nostro caro Lore.
1: Certo.
0: Auguri Lore,
1: buon compleanno. Grazie ancora.
0: Si può dire per gli uomini quanti anni sono?
1: Ovviamente 32.
0: 32, tra poco sarà, anzi l'anno prossimo, ma sono dietro l'angolo per te, perché quando ci si diverte come a verdi, bianchi e rossi, il tempo passa velocemente, quindi tra poco ne avrai 33. Quindi ci sono Carolina e Stefania che ti fanno tanti tanti auguri di buon compleanno. Hai anche delle fans.
1: Certo, è
0: delle
1: chiaro.
0: Ammiratrici.
1: È ovvio.
0: Chi ci scrive invece?
1: Giulio e Manuela. Giulio ci ha scritto: confesso che andrei volentieri al concerto di Cristina D'Avena, nonostante i quasi 40 anni. La mia preferita è Pollon. Posso dire una cosa su Cristina D'Avena?
0: Pollon combina guai.
1: Bellissima quella canzoncina. Allora, da piccolo era la mia seconda mamma, adesso la vorrei volentieri come moglie, perché è veramente anche bellissima.
0: È una bella donna.
1: Bellissima,
0: sì,
1: donna.
0: Sì, sì.
1: Poi
0: devo
1: con
0: dire...
1: quelle canzoncine già mi ha fatto innamorare in passato.
0: Quindi figuriamoci adesso che stai per avere 33
1: anni. E noi lo ricordiamo sempre però. Ok. Manuela invece ci ha scritto: quando faccio viaggi lunghi, Cristina mi accompagna sempre. Per me vince la sigla dei Puffi. Bella anche quella dei Puffi.
0: Scusa, Emanuele, allora non me ne volere, però io sono curiosa di sapere qual è il tenore dei tuoi viaggi con i Puffi sottofondo. Spero che tu abbia dei figli piccolini.
1: Non ce l'ha scritto.
0: Nel senso, ascoltarne due, tre, ok, però fare, non
1: tutta
0: so,
1: la lista,
0: un
1: dici?
0: Viaggio di sei ore con tutti i cartoni animati, Sailor Moon, occhi di
1: Guarda,
0: gatto.
1: Guarda, Emanuela, vengo io con te, nessun problema.
0: Ah, era Manuela,
1: Manuela.
0: Pensai a Emanuele.
1: No, no,
0: scusa,
1: Emanuele.

0: nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Cerca Radio Kalimba sul tuo store e porta il futuro a bordo. Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: I bianchi rossi, ben ritrovati ancora cari amici, quando assieme a Lorenzo ogni tanto ci prendiamo un momento dedicato alla chiesa italiana, ma comunque alla chiesa in generale, momento liturgico di Verdi Bianchi Rossi, perché comunque è qualcosa che riguarda l'Italia. E oggi Lore ha deciso di parlare di Papa Pio
1: VII. Esattamente, proprio lui, perché comunque ha avuto una storia particolare. Lui fu arrestato da Napoleone, proprio lui, Bonaparte.
0: E non buono tutto.
1: Io chiuderei qui, invece no, devo andare avanti. E disse la famosa frase: non possiamo, Papa Pio VII, non dobbiamo, non vogliamo, risposta data all'ufficiale napoleonico che, entrato al Quirinale, gli intimò di cedere alla Francia i territori dello Stato Pontificio. Tra l'altro, sempre il 6 luglio, una data che non portò molto bene a questo Papa, lui si ruppe il femore e successivamente morì, quindi data, diciamo, da rosso nel calendario del Papa Pio VII.
0: Esatto, ed è per questo che lo ricordiamo oggi.
1: Esattamente. E fu arrestato, come disse, da Napoleone e non ricevette, diciamo, un bel servizio, perché gli fu impedito anche di leggere e di scrivere addirittura. Eppure, una volta scarcerato, fu l'unico che si occupò praticamente diciamo rendere meno amara l'arresto di Napoleone.
0: Da un certo punto di vista, diciamo che forse lo difese, ecco, non siamo degli esperti storici, però.
1: E aiutò anche la famiglia che era caduta in disgrazia. Quindi anche per questo motivo fu reso beato dalla Chiesa Cattolica. Due piccole curiosità: la località toscana Sosta del Papa si chiama così perché il Papa dovette fermarsi a dare in bagno dentro la casa e quindi decisero di chiamarla
0: così. E da quel momento lì,
1: esatto,
0: cosa ha il potere di fare un Papa?
1: Capisci?
0: Di dare anche il nome a una località.
1: Esatto, e poi lo sappiamo, è diventato famoso nel Marchese del Grillo, dove addirittura riceveva lui molti scherzi appunto da Alberto Sordi praticamente, e lui si vendicò però con uno scherzo veramente crudele, ovvero condannarlo a morte. Invece poi non fu così.
0: Quindi Papa Pio VII, non solo nella chiesa, non solo nel cinema,
1: ma anche
0: lo dici tu o lo dico io?
1: Dillo tu.
0: Nella storia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina e 1,925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel Savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento. Ma oggi, finalmente, ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: vostri messaggi sono tanti come sempre. Non me l'aspettavo, però ci avete scritto anche tanti in merito a Papa Pio VII, giusto?
1: Giustamente.
0: Io ho ancora qualche problema. Non so se vi è mai capitato di andare in prossimità di San Pietro o comunque di leggere sui libri di storia quando ci sono i numeri romani. Io ancora devo fare il calcolo mentale. VIII. Ok, quindi 5 più 1 più 1 più 1. Arriviamo
1: 8.
0: A
1: 8.
0: Ecco, questa è la prova provata. Chi ci scrive, Lore? Vediamo i messaggi che forse è meglio.
1: Allora, Alessandro e Lucia. Alessandro ci scrive: che film Il Marchese del Grillo, tante scene le so a memoria.
0: Ciao Ale, io devo fare una confessione.
1: Non me lo dire. Devi recuperare, fra, per
0: lo
1: forza.
0: So. Non ho mai visto Il Marchese del Grillo, ma a Roma sono stata sulla salita del Marchese del Grillo.
1: Bravissima anche
0: che
1: io.
0: Che si trova nella zona Monti. Sì. E c'è questa salita, appunto, dove c'è la casa, esatto, la dimora, dove venne girato anche parte del film.
1: Recuperalo perché è un film degli anni 80, ma fa ridere come un film moderno, te lo consiglio. Lucia invece ci scrive: ognuno ha il proprio giorno sfortunato. Certo che il seluio col Papa ha davvero esagerato. Sì, perché ricordiamo fu incarcerato e un po' di anni dopo si ruppe anche il femore e a causa di questa rottura del femore morì. Quindi praticamente un giorno nero per Papa Pio VII, Francesca.
0: Ho capito, settimo. Speriamo che quel 6 luglio del...
1: del 1800, non mi ricordo.
0: Perfetto, beh, speriamo che almeno non facesse caldo.

0: c'è un momento qui a Verdi Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: E questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando arriviamo in questo momento in cui ci sediamo a tavola. Io sono molto curiosa, ne parlavamo nel fuori onda, di sapere dal nostro caro Lorenzo che torna. Ciao Lore.
1: Eccomi qua, ciao Fra.
0: Perché parliamo del Brodetto Fest arrivati al 6 di luglio.
1: Esattamente, perché comunque in Italia i brodi di pesce sono famosi, no?
0: Cioè, ma non d'estate!
1: Ma come no? Il pesce, no? Il pesce nel brodo, il caciucco livornese, non so cosa c'è, la ghiotta in Sicilia, la ciambotta pugliese.
0: Sì, però pensando, sì, tipicamente a un piatto estivo, a me non viene immediatamente
1: vero,
0: un bel brodo, quello
1: vero,
0: contadino che facciamo d'inverno.
1: No, per carità, non è così.
0: È
1: non
0: diverso.
1: È così, è più fresco. E quindi c'è il Brodetto Fest in Italia, ovvero una gara di brodi di pesce che si tiene ogni anno sul lungomare del Lido a Fano, nelle Marche. Ed è giunto quest'anno alla 24esima edizione, che si svolta dal 30 maggio al 2 giugno. Partecipano ovviamente gli chef professionisti, chef freelance, personal chef,
0: esperti di brodetto.
1: Esattamente, provvisti di tutte le certificazioni necessarie. E una giuria tecnica composta da esperti del settore, e praticamente votano i primi 8. Questi primi 8 poi verranno votati invece dalle persone sul web, e chi ha vinto diventa il re del brodo estivo, praticamente, brodo estivo di pesce.
0: Io però sono molto curiosa di sapere, cioè, perché questo vezzeggiativo, brodetto.
1: Non ti piace?
0: No, è simpatico.
1: Cambiamolo.
0: Per carità. No, mi piace, quindi festa del brodetto,
1: esatto,
0: che è passato, quindi andate a cercare il sito web se vi interessa, per un piatto perfettamente estivo, che però in realtà, secondo me, estivo non è.
1: Facciamo comunque i complimenti a Maurizio Criscuolo di Anzio, che ha vinto questa edizione. La prossima sarà la 25esima, quindi nozze d'argento, e vediamo chi vincerà. Io voglio partecipare.
0: Per assaggiare un bel brodo estivo?
1: Ovviamente, mica posso cucinarlo.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo lunedì e in quest'ora che dedichiamo in lungo e largo all'Italia. Sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani. Stesso posto, stessa ora, non vi dico giù in centro città, ma qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

che bella questa canzone di Skunk Anansie degli anni 90, fine anni 90, Secretly, bellissima. Insomma, mi vedete che, se, per coloro che guardano ovviamente la radiovisione, che sono solo oggi, ma lo sapevamo perché oggi la nostra Barbara è in viaggio in questo momento, sta andando sull'isola della Palma, dove si fermerà praticamente per qualche giorno. Infatti domani, dopodomani, fino a giovedì, per ben 3 giorni, la vedremo in diretta con noi, appunto dall'isola della Palma. Quindi insomma, questo momento che avremo nei prossimi giorni anche vicini ai nostri amici palmensi, diciamo così, dell'isola della Palma, che tanto amiamo, la Isla Bonita, ok? Come state? Avete passato una buona, un buon weekend, spero. Abbiamo ovviamente avuto un caldo incredibile, ne parleremo anche oggi, perché insomma la morsa del caldo non lascia l'arcipelago. L'unica cosa buona, ovviamente rispetto ad altre zone, specialmente europee, che il caldo sì, in qualche modo ci coinvolge in questi giorni, ma almeno alla sera ci lascia respirare un po', insomma. Poi magari c'è chi lo soffre talmente caldo che non gli è sufficiente il fresco della sera qua, però insomma, per me per il momento va già bene, ok, in confronto a quello che sento spesso e volentieri dire dai vari amici che in qualche modo sentiamo dall'Italia, per esempio, dove insomma, a parte adesso ci sono anche problemi relativi al maltempo, e ovviamente dopo il tanto caldo arrivano anche i cosiddetti acquazzoni, no? Però generalmente le temperature sono comunque alte e alla notte spesso non si respira, anche per la cosiddetta afa, che qui insomma alle Canarie almeno è leggermente più accettabile. Queste Calima de Magnana, io sono Roberto, si sta insieme fino alle 13 con le nostre notizie. Naturalmente alle 11:35 ci collegheremo con Valerio Capasso a Tenerife per parlare dei mondiali.

Era Madam, il nuovo singolo per l'estate, insomma, in qualche modo, ma sta funzionando, anche se a me piace molto di più quello con Marrakesh, ma questa è una cosa mia personale. Allora, questo è sicuramente più estivo. Parlando del tempo, invece, abbiamo visto come le temperature continuano a essere alte nelle isole e in particolare nelle zone centrali. Sapete molto bene, lo diciamo spesso, che quando c'è calima o quando c'è comunque un'ola di calor, insomma, le zone, quelle più colpite, spesso volentieri, sono le zone interne delle isole montuose, no? Uno normalmente è abituato, almeno per quanto riguarda coloro che stanno normalmente in Italia oppure in Europa, che quando fa caldo, se uno va in montagna, prende il fresco. No, qui alle Canarie è totalmente l'inverso, cioè se fa caldo e siete al mare, sappiate che se andate in montagna la temperatura si alza. È una cosa un po' strana, ma è così. Quindi il risultato è che in queste situazioni, se andate nelle parti montuose o centrali delle isole, potete trovare temperature che potrebbero toccare anche i 37 o i 40 gradi. Ma c'è un problema in più oltre alle temperature alte di questi giorni, ma c'è anche la dichiarazione della direzione del piano per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, che si basa sulle previsioni dell'AEMET e sulla situazione attuale dell'isola di Gran Canaria in particolare, caratterizzata da un ingente accumulo appunto di materiale combustibile vegetale nelle foreste e quindi un'applicazione dell'aggiornamento dello stato di allerta. Quindi attenzione, attenzione, perché c'è il rischio di incendi nelle zone centrali, nelle zone anche più verdi, quindi si raccomanda ovviamente di evitare assolutamente qualsiasi cosa che possa contribuire, no, all'appiccare gli incendi o comunque all'insorgere di situazioni pericolose. Quindi non accendete fuochi, non fate barbacoa in assoluto, perché è assolutamente proibito. Attenzione ai mozziconi di sigaretta, a qualsiasi cosa che potrebbe veramente in qualche modo dare inizio a anche un piccolissimo tentativo di incendio, che poi con il calore così alto e con la secchezza che c'è a livello vegetativo potrebbe veramente poi provocare dei danni ingenti a Gran Canaria o comunque in generale nelle isole più montuose, e quindi ovviamente con le zone interne che sono normalmente anche più verdi e con la possibilità di incendio più elevato. Molta attenzione quindi. 11:13 su Radio Calima, c'è Bruno Mars.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

un Tommaso Paradiso che fa un po' riflettere, perché insomma questo video, mi ricordo, di questo pezzo era stato inciso e appunto anche girato a Roma nel 2020, proprio nel periodo di pandemia, e quindi si vede questa Roma completamente vuota, deserta, abbandonata, però con il suo fascino, no? Perché non siamo abituati a vedere le grandi città così vuote, l'abbiamo purtroppo visto durante quell'esperienza, e adesso a riguardare le immagini ti fa un po' colpo, no? Perché uno ormai è tornato un po' alla normalità e queste scene non è più abituato a vederle. Attenzione, perché cambia profondamente l'identikit invece dei giovani a rischio nelle isole Canarie, e l'allarme che arriva è di quelli che impongono una riflessione veloce, immediata. Secondo infatti l'ultimo report dell'organizzazione Projeto Hombre, i minorenni che soffrono di dipendenze presentano oggi un profilo psicosociale decisamente più complesso rispetto al passato. Che cosa intendo? La novità più preoccupante riguarda il cosiddetto policonsumo. Attenzione, quasi la metà degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni qui alle Canarie, che si rivolge ai centri di recupero, non abusa più di una sola sostanza.

casa, ma attenzione, ne mescola diverse contemporaneamente. I dati riferiti all'attività dell'ultimo anno parlano chiaro: l'ente ha assistito a più di 288 giovani e le loro famiglie. Di questi, ben il 52% consuma sostanze stupefacenti su base quotidiana, il 25% settimanalmente e l'8% si concentra nel fine settimana. Ma c'è un altro fronte molto caldo che preoccupa gli esperti ed è quello che si consuma dietro uno schermo. Attenzione, il 78% dei casi trattati è legato al consumo di sostanze tradizionali, ma il restante 22% riguarda una minaccia più silenziosa e moderna: l'uso problematico e patologico delle nuove tecnologie, dei social network e in modo sempre più evidente delle scommesse online. Un'altra piaga che in qualche modo sta prendendo tantissimo gli adolescenti. Gli psicologi avvertono: non siamo più di fronte a dinamiche isolate, la complessità dei fattori emotivi e sociali che spingono i ragazzi verso queste forme di dipendenza richiede un cambio di passo immediato nella prevenzione, che deve partire dalle famiglie e dalle scuole, e questo è ovviamente in tanti casi un problema, un quadro delicato che fotografa una gioventù molto fragile, divisa tra vecchie dipendenze chimiche e nuove gabbie digitali. Come dire, ormai veramente i social stanno diventando come delle droghe, è sempre più facile trovare una percentuale di adolescenti o comunque di giovani che passano veramente l'80%, se non più, della loro vita, della loro giornata attaccate al telefonino, quasi come se fossero drogati dallo schermo, e questo non va bene.

0: Bailare e Llorare, naturalmente era Vicco su Radio Calima. Stavo ancora guardando la situazione del tempo e questa storia della ola di calore che sta arrivando, insomma, è ancora più preoccupante per quanto riguarda per esempio la giornata di martedì, quindi domani, dove le temperature potrebbero, pensate un po', all'interno delle zone di più insomma montuose di Gran Canaria arrivare anche a 40 gradi. Stessa situazione a livello di temperature estremamente molto alte potrebbero esserci anche in particolare a Forteventura e Lanzarote. Comunque in generale c'è un allarme che arriva addirittura all'arancione un po' in tutto l'arcipelago a partire da oggi, quindi se già avete avuto un po' di problemi di caldo negli ultimi giorni sappiate che in realtà la morsa del caldo non fa che altro che aumentare anche nelle prossime ore. Bisognerà aspettare probabilmente la fine della settimana per ritornare a una situazione di caldo normale qui alle Canarie. Quindi insomma attenzione, perché anche i problemi poi dei condizionatori d'aria, e ci sono sempre i vari avvertimenti che vengono fatti, l'aria condizionata è ovvio che è sicuramente una soluzione, ma attenzione agli sbalzi di temperatura che se uno poi esagera con l'aria condizionata per combattere il caldo, specialmente per persone un pochettino più anziane o che hanno problemi di salute, potrebbe lo shock termico causare ulteriormente problemi. Quindi usatela ovviamente, ma stando molto attenti agli sbalzi troppo eccessivi di temperatura. Adesso diamo la linea a Roma, ci sono le news.
1: En Canarias.
2: Es la hora 11:31 minutos.
3: Sono le 11:31 minuti. Radio Calima.
4: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky di G24, dopo il post di Trump che su Truff è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Risonato oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.

0: Abbiamo fatto un salto nel 1991, quindi un bel po' di anni fa, con Luca Carboni e la sua La mia città. Un brano che mi è sempre piaciuto, devo dire. Sono le 11.37, siete naturalmente su Radio Calima. Diamo anche il via, ovviamente, alla nostra diretta su Facebook. Io sono in questo momento anche spostato male, ma non preoccupatevi perché adesso mi metto nel posto giusto. Eccomi qua. Come già vedete, c'è il nostro Valerio Capasso pronto per parlare dei mondiali. Buongiorno Valerio, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, insomma, è passato un buon weekend, hai visto la tua solita tonnellata di partite, insomma, abbiamo avuto questo Brasile sbattuto fuori. Che cosa è successo esattamente?
1: È stato un fulmine a ciel sereno. No, vabbè, innanzitutto, ci eravamo lasciati con Portogallo, Croazia, Svizzera, Algeria di venerdì e abbiamo giocato altri 3/16 di finale. Uno concluso ai rigori tra Australia ed Egitto con i faraoni che hanno trovato il trionfo appunto dagli 11 metri e poi abbiamo visto l'Argentina in un match folle contro Capoverde, la sorpresa Capoverde lascia dopo una partita portata ai supplementari contro i campioni del mondo e poi la Colombia che batte di misura 1-0 il Ghana, quindi abbiamo le ultime tre appunto degli ottavi di finale che sono Egitto, Argentina e Colombia, mentre Ghana, Australia e Capoverde hanno lasciato. Sono iniziati anche gli ottavi con un Marocco scatenatissimo 3-0 sul Canada, prima host mandata a casa, prima organizzatrice del torneo mandata a casa. Poi la Francia ha battuto con molte difficoltà il Paraguay solo grazie ad un rigore è trasformato da Mbappé e poi stanotte abbiamo visto appunto, cioè ieri sera e questa notte abbiamo visto due partite folli, perché la Norvegia batte il Brasile, la pentacampiona del mondo, e la batte per 2-1 grazie alla doppietta di Haaland nel finale. Poi il rigore di Neymar a gioco praticamente finito e diciamo accorcia le distanze da un po', sai, di gloria ai numeri realizzativi di Neymar, nient'altro, perché il Brasile già era fuori. E Brasile che tra l'altro è uscito agli ottavi e non accadeva, cioè nella storia gloriosissima del Brasile, il Brasile solo due volte prima di ieri non raggiungeva i quarti di finale, e ironia della sorte c'era un po' d'Italia di mezzo in entrambe le volte, perché una volta era Italia 34 e una volta Italia 90. Ai tempi si è arrese contro la Spagna nel 34 e contro l'Argentina nel 90, però invece quest'anno
0: l'Italia non c'entra proprio niente, perché l'Italia è proprio fuori, quindi
1: no, sì, esatto. però c'è Ancelotti di mezzo, che era l'allenatore del Brasile, però ecco, diciamo un po' una caporetto per il Brasile, per quelli che sono le aspettative e soprattutto l'avversaria del Brasile, che era un'ottima squadra, perché la Norvegia gioca benissimo, poi conta anche un killer d'area come Haaland, che è un giocatore spettacolare, però per quelli che sono appunto le aspettative del Brasile, e con la Norvegia che mancava i mondiali, era la prima volta ai mondiali nel XXI secolo, diciamo che forse ci si aspettava un po' di più dal Brasile, anche per l'intensità della partita, per il come è stata organizzata.
0: Certo.
1: Poi in nottata abbiamo visto, scusami, in nottata abbiamo visto anche Messico-Inghilterra, partita anche quella folle, 3-2 dell'Inghilterra, che elimina la seconda host del torneo, quindi restano solo gli Stati Uniti e che giocheranno poi contro il Belgio e stanotte a Luna. E niente, quindi diciamo che l'Inghilterra la porta a casa con un 3-2 molto rocambolesco e si porta ai quarti di finale.
0: Senti Valerio, adesso ormai siamo, insomma, non dico addirittura d'arrivo, ma quasi, perché siamo sempre più nella parte finale di questo torneo dei mondiali, ma si può già incominciare ad avere qualche idea su quali siano, insomma, le squadre in assoluto favorite e in qualche modo che potrebbero veramente arrivare allo scontro finale?
1: Sì, secondo me abbiamo sul lato di sinistra abbiamo sicuramente, secondo me, la strada un po' più spianata, perché c'è la Spagna che giocherà tra l'altro oggi con il Portogallo e se dovesse appunto battere il Portogallo si porterebbe poi ai
0: Spagna e Portogallo è un bel match, insomma, perché poi alla fine
1: è il derby iberico, diciamo, negli anni. Poi è un match che, diciamo, non possiamo neanche vedere gli scontri storici per vedere chi ha la possibilità, perché pareggiano in tutto, cioè forse la Spagna ha una vittoria in più, però in realtà sono, se non sbaglio, 4 pareggi, 3 trionfi Spagna, 2 Portogallo, quindi siamo lì. Certo. Vediamo, poi da un lato abbiamo il primo mondiale di Lamine Yamal, dall'altro abbiamo l'ultimo di Cristiano Ronaldo, quindi sai, sarà questo cambio di testimone, secondo me può essere interessante stasera. Poi ricordiamo, la Spagna, in caso di vittoria, dovesse, cioè se dovesse passare, sfiderebbe la vincitrice tra Belgio e Stati Uniti.
0: Certo.
1: Quindi comunque potrebbe farcela. Però sempre su quel lato, secondo me la Francia è quella messa meglio. Ma basta vedere la fase offensiva della Francia, cioè per metterne 3 in attacco devono lasciare in panchina 2 tra 2, Olise, Barcolà, Mbappé e Dembélé, quindi diciamo che hanno 2. Però occhio al Marocco, il Marocco mi sta piacendo moltissimo, secondo me può, anche perché il Marocco 4 anni fa fu la sorpresa, adesso si è rinforzato tantissimo e io l'ho detto dall'inizio del mondiale, il Marocco non arriverà al mondiale come la sorpresa, come Cenerentola, ma per replicare o anche superare quanto fatto alle semifinali del 2022.
0: E la tua Colombia come si comporta?
1: Ma benissimo, benissimo, secondo me è la squadra più valutata del torneo, anche perché in Europa comunque la Colombia ha giocato sempre in orari notturni per l'Europa, quindi ovviamente molte persone dicevano ma sì, in Colombia Ghana, vedo domani il risultato, però in realtà la Colombia gioca bene, difende benissimo, ha un buon gioco e soprattutto prova molte volte la conclusione da fuori in caso di difficoltà nell'entrare nello stretto nell'area, e poi c'ha un fantasista come Luis Diaz, quindi secondo me contro la Svizzera deve un attimo pensare a come farcela con la Colombia, perché sono 2 ottime squadre, io non so bene chi possa passare, però occhio, secondo me la Colombia può essere l'outsider del torneo tranquillamente, anche perché poi in caso di superare gli ottavi contro la Svizzera beccherebbe o l'Argentina o l'Egitto ai quarti.
0: Certo.
1: Quindi l'Argentina quest'anno non mi sta sembrando una squadra molto forte come 4 anni fa, cioè la sto vedendo molto in difficoltà, perché 4 anni fa si affidava al playmaking di Messi, invece quest'anno si affida solo a Messi, cioè certo, se non la sblocca Messi l'Argentina non riesce a farcela,
0: e non può fare tutto Messi, insomma.
1: No, certo, anche perché c'ha 39 anni compiuti e soprattutto il calcio è un gioco collettivo, quindi se si prende la responsabilità uno solo è complicato, poi la vedo anche più debole in fase difensiva, non lo so, non mi stanno convincendo, come poi magari si riconfermano campioni del mondo, però al momento non li vedo proprio, cioè sai, anche contro Capoverde hanno giocato un calcio molto confuso, secondo me.
0: Senti Valerio, insomma, velocemente alla finale del nostro collegamento abbiamo parlato della partita della Spagna, che a che ora ci sarà questa sera?
1: È la prima delle 2 di giornata, è alle 8, alle 8 Canarie, 9 peninsulari, okay. Anzi 8 portoghesi e Canarie, giusto per entrare in tema Portogallo, e poi alle 9 italiane e peninsulari spagnole.
0: Senti, invece per quanto riguarda invece le altre partite, velocemente, che sono interessanti da vedere, insomma, tra oggi e la nottata?
1: Sì, no, oggi abbiamo solo Portogallo-Spagna e poi all'1 Canaria, 2 italiane, abbiamo Stati Uniti-Belgio. Poi se ne parlerà direttamente domani con Argentina-Egitto alle 5, Svizzera-Colombia alle 5.
0: Quindi potrai dormire un po' di più questa notte.
1: Sì, no, ma questi ultimi 2 turni sono tranquillissimo, perché sono la più tardiva è all'1 ed è stanotte, quindi tranquillissimo.
0: Bene, bene. Allora ricordiamo, Valerio parla dei nostri mondiali la mattina alle 11.35 in Calima de Magnana e nel pomeriggio alle 16.35 in spagnolo con il nostro Michelangelo in Carima de Canarias. Oggi, come hai visto, non c'era la nostra Barbara, che è in viaggio, ma domani la troveremo dall'isola della Palma, quindi insomma faremo un trittico, la Isla Bonita, bellissima. Io ogni volta che vado alla Palma devo dire che mi colpisce, ma comunque sono innamorato di tutte le Canarie. Quando si va in giro, io sono stato di nuovo a Fuerteventura questo weekend e devo dire che è sempre un piacere visitare le isole, perché ogni isola ha le sue caratteristiche. Valerio, grazie, noi ci troviamo domani come sempre alle 11.35. Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Calima. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
4: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
5: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
6: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
5: ¿Hacen solo la pizza?
6: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
5: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
6: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
5: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
7: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

molto, sa di anni 80 questo pezzo di Clarence che si chiama Love, che sonorità proprio 80-90, 11.52 su Radio Calima. Attenzione perché si parla di Pokémon, ma attenzione perché non è proprio così, perché sembra un Pokémon, ma è reale e può essere molto pericoloso. Sta facendo il giro del web, purtroppo, il video pubblicato su TikTok da Santi, un giovane divulgatore naturalista che durante una passeggiata su una spiaggia del nord di Tenerife si è imbattuto in una creatura marina tanto affascinante quanto temibile, il famoso dragone azzurro. Il ragazzo, che visibilmente emozionato, ha descritto il ritrovamento come un'esperienza magica, spiegando che cercava questo rarissimo animale da moltissimo tempo. Il dragone azzurro è un piccolo mollusco dai colori argentati e blu, no? Molto intenso, elettrico, dove il suo nome proprio lo dà la forma stravagante che ricorda un piccolo drago o appunto una creatura dei cartoni animati. Ma attenzione, perché gli esperti avvertono che non bisogna assolutamente farsi ingannare dal suo aspetto delicato. Questo animale è potenzialmente molto velenoso, la sua particolarità è che non produce il veleno da solo, ma lo ruba, pensate un po', dalle meduse di cui si nutre, come la temibile caravella portoghese, per esempio, accumulando le tossine nei propri tessuti per usarle poi come difesa. Fortunatamente i piccoli esemplari avvistati a Tenerife in queste ore si stavano nutrendo di un altro tipo di medusa, la meno pericolosa barchetta di San Pietro, riducendo quindi il rischio di una tossicità estrema. Resta comunque all'allarme per i bagnanti delle Canarie, adesso non senza esagerare, adesso non preoccupate, non è che trovate questo tipo di mollusco ovunque, però insomma è stato avvisato, la raccomandazione delle autorità e dei biologi è tassativa: se vi capita di avvistarli a riva, ammirateli pure per la loro straordinaria bellezza, ma non toccateli per nessun motivo, perché il contatto ravvicinato può causare veramente fortissime irritazioni e dolori intensi.

0: questo è ritenuto il disco più bello di Madonna, Confession on a Dance Floor 2, questa era Danceteria, uno dei pezzi che più ci è piaciuto nell'ascoltarlo, questo album, che insomma per una Madonna che è tornata sulla sua pista da ballo, il luogo in cui si reca sempre per riscoprire se stessa, è il seguito di uno dei suoi album più amati, appunto Confession on a Dance Floor, e la sua collaborazione dal 2005 con il maestro del disco londinese Stuart Price. Madonna dice: posso essere chiunque io voglia, creare una nuova identità, onestamente vorrei poter essere come tutti gli altri e non preoccuparmi di niente, ma qui sulla pista da ballo mi sento così libera. Insomma, album che ovviamente ha acceso i detrattori di tutto il mondo, oppure i fan di tutto il mondo, i social sono pieni di persone che stanno litigando in questo momento su questo album. Io l'ho ascoltato con molta attenzione durante questo weekend, devo dire che mi è piaciuto. Non è un album facile, non è un album da hit, ma è un album che ha un suo percorso incredibile, e non perché sia un appassionato di Madonna, perché bisogna rendere giustizia alla regina del pop che ha fatto centro con questo album, perché veramente gli arrangiamenti, il tipo di sound, è un viaggio da ascoltare dall'inizio alla fine. Adesso ci sono le news.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12:02.
3: Sono le 12:02.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'ondata di calore stringe la sua morsa sull'arcipelago e l'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'avviso arancione e giallo per temperature massime che raggiungeranno i 37 gradi nell'entroterra e nelle zone collinari di Gran Canaria, mentre si registreranno 34 gradi diffusi nelle zone interne di Lanzarote e Fuerteventura. Sul fronte del lavoro, il bollettino ufficiale dello Stato ha pubblicato questa mattina i nuovi bandi per l'impiego pubblico nelle isole Canarie, offrendo diverse opportunità di stabilizzazione professionale e l'accesso a posti nell'amministrazione statale con requisiti specifici, consultabili da oggi per i candidati residenti nelle isole. Spostandoci alla Palma, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata di oggi, ad eccezione di lievi addensamenti mattutini sul versante settentrionale sotto i 600 metri di altitudine, con temperature stabili e venti moderati da nord-est. Per la cultura, grande attesa ad Arona per il concerto di domani sera, dove la Sinfonica di Tenerife, diretta da Pablo González, eseguirà il celebre Concerto de Aranjuez, con la partecipazione straordinaria del chitarrista solista Rafael Aguirre, in un programma musicale che include anche il famoso Bolero di Ravel. In chiusura lo sport, dato che la squadra della Unione Sportiva Las Palmas inizia ufficialmente oggi, lunedì 6 luglio, i test medici e fisici di rito per dare il via alla pretemporata sportiva, prima del trasferimento di 11 giorni a Marbella. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

guarda caso ci ritroviamo a parlare, dopo aver parlato di Madonna, di un'altra, insomma, icona della dance music di qualche anno fa. Parliamo di Donna Summer, questa era Bad Girl, papà, insomma, questo grande successo 1979. Hai finito? Posso parlare? Grazie, grazie. Allora, parliamo invece di bidet, ok? Tanto così, per dirvi che il bidet ovviamente è una cosa che per noi italiani è fondamentale. Molto spesso quando si va in giro non si riesce a capire come mai in altri paesi non ci sia il bidet. È anche una di quelle cose che quando si arriva a quelle Canarie moltissime persone dicono: ma c'è il bidet? Ma attenzione, perché c'è un mistero che da generazioni divide l'Italia e il resto del mondo, per essere precisi, in particolare dagli Stati Uniti. Non si parla in questo caso di UFO, di cose, ma appunto, come abbiamo annunciato, si parla del bidet. La questione, pensate un po', è tornata prepotentemente d'attualità dopo che il prestigioso quotidiano Washington Post ha dedicato un intero approfondimento alle domande, ammettiamolo, piuttosto surreali, che i turisti americani si pongono di fronte a questo misterioso sanitario durante le loro vacanze in Europa e ovviamente in particolare in Italia. Perché sì, per noi è come dire una cosa abituale, l'ABC, no, dell'igiene quotidiana, ma oltreoceano viene visto quasi sempre come un reperto alieno. Tra i dubbi più clamorosi emersi sul web spiccano interrogativi del tipo: ma l'acqua che esce è potabile? Cioè, come dire, non è che la devi bere dal bidet, ok? Vabbè, ci si devono lavare i piedi dopo una giornata da turisti? Volendo, sì. Ok, ma insomma in realtà nasce per un'altra cosa. O ancora più bizzarro, serve per sciacquare i vestiti o per rinfrescare gli animali domestici? Anche questo è un altro interrogativo. Il report ha cercato di fare chiarezza su un vero e proprio scontro culturale, spiegando ai lettori statunitensi che no, non è un lavandino per i bambini e che l'uso è decisamente più intimo. Nonostante il boom tecnologico dei washlet, cioè i water, quelli, no, super tecnologici che escono fuori gli zampilli, no? Sono normalmente usati in Giappone, che hanno integrato appunto la lavatura delle parti intime direttamente nel water. Il caro vecchio bidet però in ceramica rigorosamente separato resta per loro un enigma insolubile. Insomma, mentre noi continuiamo a chiederci come facciano a farne a meno, i turisti continuano a guardarlo con sospetto. E quindi attenzione, perché molti si chiedono anche: ma dopo aver usato il bidet bisogna lavarsi le mani? Ma io consiglierei di sì.

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

Negramaro con Verano, la versione ovviamente in spagnolo di Estate su Radio Calima. Allora, parlavamo di questa maxi truffa immobiliare alle Isole Canarie, dove la Guardia Civil ha smantellato un'organizzazione che vendeva, pensate un po', terreni fantasma a prezzi stracciati nel sud di Tenerife. L'operazione, denominata in codice Banca, ha portato all'arresto di due persone a Granadilla di Abona, accusate di aver raggirato ben 108 ignari acquirenti. Il meccanismo della truffa era tanto semplice quanto efficace. Ne abbiamo ormai sentito parlare tantissime volte di questo tipo di truffa in questi anni. I due arrestati attiravano le vittime pubblicando annunci di lotti di terreno a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato. Una volta agganciati i potenziali compratori, i truffatori esigevano il pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di caparra o riserva, assicurando che la cifra sarebbe stata poi scalata dal prezzo finale dell'immobile. Purtroppo ancora tante persone ci cascano. Per mesi, quindi, i due complici sono riusciti

0: riusciti a prendere tempo e a giustificare i continui ritardi nella firma del contratto finale, inventando scuse burocratiche come la mancanza di alcune autorizzazioni o il ritardo nella consegna della scrittura notarile. Le indagini della Guardia Civile hanno però squarciato il velo di inganni, rivelando una realtà ben diversa. I terreni messi in vendita in alcuni casi addirittura non esistevano nemmeno sulle mappe, in altri appartenevano a proprietari del tutto legittimi che non avevano la minima intenzione di vendere o che erano completamente all'oscuro di ciò che accadeva alle loro spalle. Il bilancio finale di questa massiccia operazione di cyberfrode è pesante: oltre 100 denunce presentate e un danno economico accertato che per il momento ammonta a 148.000 euro, e i due arrestati sono già stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Kalina!

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky di G24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media in modalità self e lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano se la verrà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.

abbiamo parlato la settimana scorsa con Barbara di Irene Grandi, che ha lasciato un'intervista dicendo che lei ormai ha perso il suo successo di cassetta, perché ormai lei fa dischi non tanto per fare cassetta, ma per sua soddisfazione personale. Dice: non voglio vendermi a quelle che sono le regole adesso del business musicale, voglio continuare, me lo posso permettere, di fare soltanto le cose che mi piacciono, non mi interessa stravendere, ma fare le cose appunto che mi interessa fare, e poi insomma chi è il mio pubblico e chi apprezza le mie cose almeno sarà contento che non mi sono dovuta adattare a altre logiche di mercato. Quindi una scelta assolutamente di rispetto. Era comunque una canzone di grande successo degli anni 90 di Irene Grandi, era Fuori. Intanto vediamo un po' di parlare del caldo. Ne abbiamo parlato prima sul fatto che sta arrivando un'ulteriore ondata di caldo qui alle Canarie, ma pensate un po' cosa è successo negli ultimi giorni in Francia. Se ne è viste di tutti i colori anche sui social a riguardo. Praticamente nei supermercati Lidl francesi si sono vissute vere e proprie scene di guerriglia urbana a causa di una vendita lampo di condizionatori d'aria e ventilatori a prezzi veramente stracciati. Con le temperature pronte a sfiorare i 40 gradi nel fine settimana e i principali negozi di elettrodomestici ormai letteralmente svuotati, la catena Discount ha lanciato in fine settimana scorso una promozione di oltre 200.000 pezzi. L'occasione era veramente ghiotta, perché vendevano condizionatori d'aria portatili a 179 euro e ventilatori a torre a meno di 15 euro. Insomma, una promessa di risparmio che ha letteralmente infiammato gli animi di tutti i francesi accaldati. I primi clienti hanno iniziato ad accamparsi fuori dai punti vendita già dall'una di notte. Pensate un po', all'apertura delle porte la situazione è rapidamente sfuggita di mano. Pensate che in alcuni posti nei pressi di Parigi la pressione della folla inferocita ha addirittura sfondato e danneggiato le porte d'ingresso del supermercato. Una volta dentro, la caccia all'ultimo pezzo si è trasformata in una ressa selvaggia tra spintoni, corse folli tra le corsie e risse per accaparrarsi i bancali. Provate a cercarle su internet, queste immagini fanno veramente abbastanza scalpore, perché proprio la furia delle persone, come se veramente non ci fosse altra cosa da fare nel mondo. Le scene di caos sono state talmente gravi che in diversi supermercati Lidl francesi è stato necessario l'intervento in forza della polizia. In alcuni punti vendita gli agenti si sono visti costretti a utilizzare gas lacrimogeni all'interno del negozio per disperdere la calca e riportare l'ordine tra i clienti. Insomma, un'ondata di follia collettiva scatenata dall'AFA, che dimostra come la disperata ricerca del fresco a volte possa far perdere completamente la testa. Ma credo che ci siano anche altri fattori, non soltanto il caldo. Radio Calima. Abbiamo ascoltato venerdì il nuovo di Benson Boone, da riascoltare con attenzione perché io lo trovo bellissimo, e si chiama The Time of My Life. Benson Boone su Radio Calima, il suo nuovo singolo.

si è alzato il livello di glicemia all'istante con Shape of My Heart dei Backstreet Boy. Era il 2000, quei erano tutti rileccatini, tutti bellini a quei tempi, insomma abbiamo fatto contento a tutti coloro che sono cresciuti con la musica dei Backstreet Boys. Sono le 12.53, attenzione a questi nomi, attenzione, questa è l'ultima notizia di oggi: Giorgia Meloni, poi la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado e poi Bad Bunny. Cosa hanno in comune queste tre voci? Attenzione, non è l'insolita lista degli ospiti di un talk show, ma è bensì l'elenco dei desideri di José Manuel Bermúdez, il sindaco di Santa Cruz de Tenerife. Il primo cittadino della capitale dell'isola, infatti, ha scatenato un vivace dibattito politico dopo un'intervista rilasciata al quotidiano locale El Día, in cui ha confessato i suoi ospiti da sogno per la città. Obiettivo? Connettersi meglio con le comunità di migranti residenti a Tenerife e naturalmente rendere celebre il Carnevale di Santa Cruz ancora più planetario. Beh, la scelta dei leader politici non è affatto casuale, ma risponde a una precisa logica demografica e anche forse elettorale. Dopo quella spagnola, ricordiamo che le comunità straniere più numerose in città sono proprio quelle venezuelane, quella italiana e quella colombiana. Per questo il sindaco accoglierebbe a braccia aperte la premier italiana Meloni o la leader venezuelana Machado. Una mossa strategica, considerando che i residenti europei possono votare alle elezioni comunali. Tuttavia, l'opposizione non ha mancato di far notare che i profili politici scelti appartengono tutti all'area ultraconservatrice. Ma la vera perla dell'intervista riguarda la musica. Il sindaco, infatti, vorrebbe portare sul palco del Carnevale niente po' di meno che la superstar mondiale del reggaeton Bad Bunny, consapevole però che il cachet del cantante portoricano oscilla tra i 750.000 e $1.300.000. Bermúdez ha messo le mani avanti con una battuta dicendo: lo invitiamo sì, ma solo se ci fa uno sconto del 50%. Insomma, tra geopolitica, flussi migratori e ritmi latini, i sogni del sindaco volano decisamente molto molto, forse troppo in alto. Resta da vedere se Giorgia Meloni e Bad Bunny accetteranno l'invito. Radio Calì.

successo mondiale di Barbani in Nueva York. 12:58 e siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, perché anche se ero da solo abbiamo passato 2 ore di musica e di notizie insieme, ma domani torniamo con la configurazione doppia con la nostra Barbara Massaro, che sarà nell'isola della Palma per 3 giorni, e quindi ci collegheremo con l'isola appunto della Palma, e la trasmissione sarà un po' Canaria, un po' Gran Canaria, un po' isola della Palma, insomma cambiamo un po' la politica e più che altro la situazione geografica, no? della nostra trasmissione di domani e per gli altri 2 giorni. Quindi appuntamento alle 11 di domani, puntuali come sempre con Kalima di Magnana. Passate una buona giornata.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La ministra di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Trest de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, soprattutto per una nuova settimana, visto che la iniziamo insieme. Anche oggi abbiamo a disposizione il nostro tempo con tante notizie e con tanta musica. Vi faccio subito una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete festeggiato il vostro compleanno esattamente come volevate voi? Quindi facendo le cose che desiderate, no? Per questo giorno importante. Pensateci, perché tra poco parleremo proprio di questo. C'è un cambiamento importante per quanto riguarda il festeggiamento del proprio compleanno.
1: Kalima.

Amici di The Mag, c'è una cosa curiosa che sta emergendo soprattutto tra i trentenni e i quarantenni. Sempre più persone stanno scegliendo di festeggiare, no? Di spegnere le candeline del proprio compleanno in modo completamente diverso rispetto al passato. Quindi non si punta più ad organizzare grandi cene oppure eventi ultra artefatti, se vogliamo, no? Niente obbligo di invitare mezzo mondo, tutti gli amici che abbiamo. Molti raccontano proprio di preferire oggi, negli ultimi periodi, una giornata normale, magari con poche persone care, quelle che veramente contano, che ci sono sempre, o addirittura da soli. La cosa interessante è che questa giornata, se vissuta così, adesso non viene vissuta con tristezza, anzi, ma come libertà. Infatti per anni un po' tutti noi, no, abbiamo trattato il compleanno quasi come se dovesse essere la performance della vita, come se dovessimo accontentare gli altri e non accontentare noi. Adesso invece tante persone stanno tornando a farsi una domanda molto semplice: cosa mi farebbe stare bene davvero durante il mio giorno, no? Che è il giorno del compleanno. E quindi c'è chi decide di andare al mare, chi si regala una giornata senza telefono, chi prende un treno e parte per una destinazione anche per un giorno, due giorni, chi resta a casa magari a guardare un film o una serie televisiva. Ed è bello perché forse stiamo iniziando a capire che diventare grandi, no? Ma appunto in questo sondaggio sono stati menzionati i trentenni e i quarantenni. Diventare grandi significa anche questo, no? Smettere di fare le cose per come dovrebbero essere e iniziare a farle per come ci fanno sentire.

0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Inizio di settimana all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. Adesso, se avete voglia di cantare, beh, siete nel posto giusto, perché c'è lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

È esplosa ormai l'estate, quindi si va al mare, si fanno queste vacanze in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. Tante persone appunto decidono di trascorrere una settimana, due settimane, tre settimane, poi dipende dov'è che vi trovate, su delle spiagge italiane. Ed è iniziata anche la guerra che ormai si fa ogni anno sulle spiagge italiane.

Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 82 0078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

Vi è mai capitato di arrivare in spiaggia e trovare come se la scena del crimine fosse già completata, nel senso che in una spiaggia libera ci sono tantissimi ombrelloni piazzati, asciugamani stesi, sedie occupate? Peccato che in realtà non ci sia nessuno ad occuparle. Negli ultimi anni infatti c'è questo fenomeno della prenotazione fai da te in spiaggia, è un fenomeno che diventa sempre più diffuso ogni anno. C'è chi appunto va all'alba in spiaggia e stende l'asciugamano, lascia l'ombrellone e torna dopo 2 o 3 ore come se avesse acquistato quella parte del terreno. La cosa divertente è che esistono due fazioni, no, per quanto riguarda questo argomento, questa guerra. Da una parte c'è chi sostiene che sia una forma di organizzazione, dall'altra invece chi la considera una delle pratiche più irritanti dell'estate. Infatti sui social ogni anno ci sono un bel po' di discussioni, no, che non finiscono mai, sono veramente infinite. Ci sono persone che fanno delle foto, pubblicano dei video, ci sono dei litigi, delle testimonianze, persone che trovano intere file di lettini fantasmi occupati soltanto da questo telo fantasma, anche in questo caso, no? La verità è che è una cosa molto nostra, è una cosa molto italiana che facciamo forse solo noi, la capacità di inventare delle regole non scritte anche in spiaggia in questo caso. Quindi il vero sport estivo nazionale non è vincere una partita a racchettoni o giocare a calcio, no? Oppure prendere il sole, ma trovare il posto giusto vicino al mare senza perdere la pazienza.

0: Ormai, cari amici di The Mag, si parla sempre più spesso dell'intelligenza artificiale. Bene, c'è un posto nel mondo che ha deciso di metterci veramente tanto di suo per far capire agli abitanti di questa nazione il potenziale, no, dell'intelligenza artificiale. Ha deciso proprio di far imparare l'utilizzo dell'IA come se fosse una nuova lingua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: a bordo.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo, come già preannunciato, dell'intelligenza artificiale che sta entrando sempre di più nelle nostre vite, ma c'è un problema. Tantissime persone ne sentono parlare ogni giorno, ma non sanno davvero come funziona. E allora Malta ha deciso di affrontare la questione in modo molto originale, secondo me. L'idea è quella di incentivare i cittadini a formarsi proprio sull'intelligenza artificiale. Attraverso cosa? Attraverso dei corsi che sono accessibili ovviamente a chi ha delle minime competenze tecniche, e l'obiettivo è creare dei programmatori, degli esperti informatici, persone consapevoli, e capire cosa può fare, no, l'IA, quali sono i suoi limiti, come può essere utilizzata nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana, perché forse la vera rivoluzione non sarà avere degli strumenti sempre più potenti, ma sapere esattamente come usarli. Molti paesi discutono ancora su come regolamentare, no, l'intelligenza artificiale. Invece in questo caso Malta sta già provando ad insegnarla a tutta la popolazione, ed è un approccio che potrebbe fare scuola un po' da

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo inizio di settimana. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che i complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
2: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
1: ¿Hacen solo la pizza?
2: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
1: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
2: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
1: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale della Sicurezza e delle Emergenze del Governo delle Canarie ha decretato lo stato di allerta formale per le temperature massime su tutto l'arcipelago, con picchi che potranno raggiungere o superare i 40 gradi nell'entroterra e nelle zone montane. Il bollettino ufficiale dello Stato ha pubblicato i bandi per nuove posizioni di lavoro pubblico nelle isole, evidenziando le selezioni aperte per l'amministrazione comunale di Iaiza, nella provincia di Lanzarote, a beneficio dei residenti locali. L'assessorato all'istruzione ha aperto ufficialmente i termini per presentare la domanda per le borse di studio universitarie valide per l'anno accademico 2026-2027, stanziando un fondo complessivo di 10 milioni e 500 mila euro. Nel panorama calcistico, la squadra dell'Unione Sportiva Las Palmas, rappresentante di Gran Canaria, ha sollevato accese discussioni tra i tifosi per la presentazione della nuova divisa da trasferta di colore bianco e azzurro, concepita come un tributo speciale al Monte Teide. Infine, il Cabildo di Tenerife ha attivato severe restrizioni preventive in 12 comuni dell'isola per ridurre drasticamente il rischio di incendi boschivi a causa della forte ondata di caldo. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Son las 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e due istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogun conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte Vifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Alle Canarie? O desideri trasferirti? Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
3: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
4: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos. Todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale della Sicurezza e delle Emergenze del Governo delle Canarie ha decretato lo stato di allerta formale per le temperature massime su tutto l'arcipelago, con picchi che potranno raggiungere o superare i 40 gradi nell'entroterra e nelle zone montane. Il bollettino ufficiale dello Stato ha pubblicato i bandi per nuove posizioni di lavoro pubblico nelle isole, evidenziando le selezioni aperte per l'amministrazione comunale di Iaiza, nella provincia di Lanzarote, a beneficio dei residenti locali. L'assessorato all'istruzione ha aperto ufficialmente i termini per presentare la domanda per le borse di studio universitarie valide per l'anno accademico 2026-2027, stanziando un fondo complessivo di 10 milioni e 500 mila euro. Nel panorama calcistico, la squadra dell'Unione Sportiva Las Palmas, rappresentante di Gran Canaria, ha sollevato accese discussioni tra i tifosi per la presentazione della nuova divisa da trasferta di colore bianco e azzurro, concepita come un tributo speciale al Monte Teide. Infine, il Cabildo di Tenerife ha attivato severe restrizioni preventive in 12 comuni dell'isola per ridurre drasticamente il rischio di incendi boschivi a causa della forte ondata di caldo. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

Kalima.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
0: Sono le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmin Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex De Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Get down.
2: Novecentotrenta.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

Radio Calima. En Radio Calima suena Omar Courts, Coco. Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1995.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Bentrovati e buon lunedì 6 luglio con il GR delle buone notizie. In Lombardia riparte la stagione dei treni storici che hanno lo scopo di promuovere il patrimonio ferroviario e culturale. L'iniziativa nasce dall'assessorato Lombardo ai Trasporti insieme a Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Ferrovie Nord. La regione ogni anno destina 300.000 euro alla circolazione dei treni storici. Il calendario 2026 prevede oltre 20 itinerari distribuiti tra primavera autunno con partenza da Milano e destinazioni tra le aree più affascinanti della regione. Un uomo di 56 anni con grave insufficienza epatica è rimasto quasi 3 giorni collegato chirurgicamente a un fegato timaiale in attesa di un trapianto di fegato da donatore sano. La procedura senza precedenti non è stata ancora oggetto di una pubblicazione scientifica, ma anticipata sul sito della rivista Nature. I chirurghi hanno collegato l'uomo a un fegato di maiale esterno al suo corpo in modo che potesse filtrare prodotti di scarto nocivi del sangue. Scollegato dal sistema, il paziente ha poi ricevuto un fegato umano e si sta riprendendo bene. Ryan Hollins, adolescente delle Midlands britanniche, ha raccolto oltre 1,5 milioni di lattine, arrivando a riciclare circa 8 tonnellate di alluminio. Il risultato è stato un assegno di 20.000 euro che ha donato in beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La raccolta di Ryan è iniziata nel 2023, dapprima solo in famiglia, poi contattando vicini e conoscenti che avevano in programma barbecue, compleanni e feste, e quindi ha deciso e detto loro di non buttare le lattine e quindi di darle a lui, così raccontava proprio sui social. Sarà Otello con la regia di Damiano Micheletto e sul podio Myung Woon Chung al suo debutto come direttore musicale ad aprire la prossima stagione del Teatro alla Scala. È sempre un'opera di Verdi, inaugurerà la stagione successiva nel 2027, ovvero un ballo in maschera con la direzione di Chung e la regia di Luca Guadagnino. La stagione è stata presentata a grandi linee al consiglio di amministrazione, così come la programmazione del triennio 2026-2028. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ...1986...

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida los menores.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Sono le 22:31 minuti. Radio Calibre.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Oh, I leave quite an impression.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1995.
5: E poi

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26%.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.